0: 大亮，这批货的质量你给我听好了，必须给我严格把关。
1: 江总，
2: 哎，
1: 江总，杜总带着的客人来了。
3: 江总，那我先盯着去了。
0: 好，去吧。杜总，
4: 哎，家宝，我介绍一下，这是意大利帕迪尼家具公司的老板帕迪尼先生。
5: Questo è il signor
0: Pardini。你好，
6: 啊，别吃嘞。
5: 很高兴认识你。
4: 这位是我们分公司老板江家宝先生。
5: Questo è il nostro direttore della nostra fabbrica， 江家宝 ，signor 江家宝。
6: Ma ci siamo già visti？
5: 我们好像在哪儿见过。
0: 我也觉得很面熟。
5: Sembri familiare anche a me。
6: Ma sì, tanto tempo fa le sono venuto addosso durante nel parco。
5: 好像好久之前我在公园撞到了您。
0: 这个地方，哎呦！
6: Due buci,
0: 没事
6: due buci. Scusa se ti disturbo mentre lavori. Scusa.
0: Poi.
6: Ok. Questo è il mio biglietto da visita. Se ti senti male mi puoi chiamare.
0: Grazie.
7: 对，当时您拿着一个相机在拍照片，对不对
5: ？Sì, stavi facendo una foto, no?
6: Esatto.
5: 啊，没错，就是。
7: 来，先坐。
5: 下个我们坐，
7: 请坐。请坐。其实那不是咱们第一次见面，见面是在大概十几年前，您还记得吗？
5: 啊，是，我记得，就是十几年前您来参观了我们的家具展的那个展厅。
7: 是的，没错。
4: 帕迪尼这次来啊，提出一定要见我们的设计师。
5: 谢谢，艾萨特。
6: forse quindi è lei che sta facendo tutti i nostri mobili，
5: 那么我们在这订的货都是您设计的吗？
7: 是的，当时在您的展厅，您的展品对我有很大的启发。
4: 家宝啊。这次潘金斌来有很多的想法。
7: 没有问题，如果有需要我的，我会尽我的绵薄之力。
6: Sì, in effetti la nostra azienda vorrebbe rafforzare la collaborazione.
5: Vorremmo spostare
6: la produzione e una parte del
5: design. E
6: spero che il signor Jia sia presente nelle
5: future negoziazioni.
6: E un'altra cosa che volevo chiederle, il mio corrispondente in Cina ha acquistato dei mobili in palissandro, i mobili cinesi, e durante il trasporto si sono rovinati. Quindi volevo fosse
5: 方面的专家，然后就想过来请求您的帮助，但是没想到结果我们好像之前就已经认识了。
7: 其实杜总说的不是我这个小江先生，而是。